0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 1 2 3

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Lo puoi richiedere con il codice.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 5.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:59.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5880.
1: When I was young,

migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 2 9 5.

0: back your.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0706.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Puoi richiedere con il codice 8 3 2

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 7 8 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. C'è molta energia attorno a voi e non potete lasciare che questa giornata trascorra senza utilizzarla a vostro piacimento. Toro, se c'è qualcosa di nuovo oggi per voi, fatevi aiutare, chiedete aiuto o supporto. Gli altri si mostreranno insolitamente disponibili. Gemelli, c'è un traguardo da raggiungere e potrete farlo solo se metterete in moto quel meccanismo di autoconvinzione che vi permetterà di superare l'iniziale svogliatezza. Cancro, non date agli altri il permesso di scaricare su di voi le loro tensioni in questa giornata, anche perché potrebbero finire per accusare voi di qualcosa che non avete commesso. Leone, cercate di essere molto accorti oggi, potrebbero esserci situazioni che richiederanno molta furbizia e astuzia. Vergine, attenzione a non circondarvi di persone piene di risentimento, il vostro umore potrebbe risentirne. Bilancia, avete tutte le capacità per riuscire nel vostro intento, l'unico ostacolo potrebbe essere gli scrupoli di coscienza che vi farà venire qualcuno a voi molto caro. Scorpione, se poteste cercare di andare molto più a fondo nei vostri sentimenti, vi accorgereste che non sempre coloro che vi sono vicino agiscono in modo sbagliato. Sagittario, i viaggi e il movimento sono molto consigliati per voi in questo periodo. Avete davvero bisogno di svago. Capricorno, gli amici sono capaci di leggervi dentro molto più facilmente di voi stessi, per cui sanno già anticipare le vostre mosse, prima ancora che riusciate a rendervene conto. Acquario, sono passati giorni abbastanza positivi. Dovreste fare in modo che questa positività si perpetui nel tempo. Cercate di prendere la vita come viene. Pesci, uscite più spesso con gli amici perché sapete che la loro vicinanza è importante e vi infonde serenità. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Radio Jukebox. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Ripieni due tra i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 9.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Tennis ad Amburgo, esce di scena al primo turno Flavio Cobolli, campione in carica, battuto dal peruviano Buse Bravo. Luciano Darderi vittorioso contro l'argentino Burruciaga. A Roland Garros, tempo di qualificazioni, giovedì il sorteggio, domenica il via. Si conoscerà stasera la prima finalista dei playoff a promozione di Serie B alle 20, semifinale di ritorno Monza Juve Stabia dopo il 2-2 dell'andata e Brianzoli basta il pari, campani obbligati a vincere, i due mister Bianco e Abate.
6: Non bisogna far calcoli, ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
7: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, avremo tanta gente al seguito, siamo a posti con la nostra coscienza ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
5: Domani Palermo, Catanzaro, ospiti forti del 3-0 dell'andata. Rolando Maran sarà il nuovo CT dell'Albania per l'allenatore trentino, si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e B. Basket, gara 2 dei playoff scudetto, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona, in entrambe le serie avanti 1-0 i padroni di casa sull'1-1 Brescia Trieste, Milano Reggio 2-0. È tutto da Gianni De Gaetano.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Sei pieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. C'è molta energia attorno a voi e non potete lasciare che questa giornata trascorra senza utilizzarla a vostro piacimento. Toro, se c'è qualcosa di nuovo oggi per voi, fatevi aiutare, chiedete aiuto o supporto. Gli altri si mostreranno insolitamente disponibili. Gemelli, c'è un traguardo da raggiungere e potrete farlo solo se metterete in moto quel meccanismo di autoconvinzione che vi permetterà di superare l'iniziale svogliatezza. Cancro, non date agli altri il permesso di scaricare su di voi le loro tensioni in questa giornata, anche perché potrebbero finire per accusare voi di qualcosa che non avete commesso. Leone, cercate di essere molto accorti oggi, potrebbero esserci situazioni che richiederanno molta furbizia e astuzia. Vergine, attenzione a non circondarvi di persone piene di risentimento, il vostro umore potrebbe risentirne. Bilancia, avete tutte le capacità per riuscire nel vostro intento, l'unico ostacolo potrebbe essere gli scrupoli di coscienza che vi farà venire qualcuno a voi molto caro. Scorpione, se poteste cercare di andare molto più a fondo nei vostri sentimenti, vi accorgereste che non sempre coloro che vi sono vicino agiscono in modo sbagliato. Sagittario, i viaggi e il movimento sono molto consigliati per voi in questo periodo. Avete davvero bisogno di svago. Capricorno, gli amici sono capaci di leggervi dentro molto più facilmente di voi stessi, per cui sanno già anticipare le vostre mosse, prima ancora che riusciate a rendervene conto. Acquario, sono passati giorni abbastanza positivi. Dovreste fare in modo che questa positività si perpetui nel tempo. Cercate di prendere la vita come viene. Pesci, uscite più spesso con gli amici perché sapete che la loro vicinanza è importante e vi infonde serenità. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in due varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90 con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
7: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: fa dormire.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: CNR, giornale radio.
7: Ben trovati alla

0: ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summon flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
1: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa al largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
0: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive, trovati in una grotta a 60 metri di profondità, i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Oggi torna in azione il team degli esperti sub-finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati. Già in Italia la salma della quinta vittima. Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 7 6 0.

0: non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: CNR, giornale radio.
4: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica, Guardiola dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del Mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina, Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021. Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Saldavinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvio Vigno. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Sospesi in aria come due altalene.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7729.
0: Quante volte ci siamo trovati sul fondo,

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali al largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri italiani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu

0: Lode il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio. Sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacala e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di speleo sub finlandesi intervenuti con il coordinamento di DanEurope, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma a scopo precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
2: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. C'è molta energia attorno a voi e non potete lasciare che questa giornata trascorra senza utilizzarla a vostro piacimento. Toro, se c'è qualcosa di nuovo oggi per voi, fatevi aiutare, chiedete aiuto o supporto. Gli altri si mostreranno insolitamente disponibili. Gemelli, c'è un traguardo da raggiungere e potrete farlo solo se metterete in moto quel meccanismo di autoconvinzione che vi permetterà di superare l'iniziale svogliatezza. Cancro, non date agli altri il permesso di scaricare su di voi le loro tensioni in questa giornata, anche perché potrebbero finire per accusare voi di qualcosa che non avete commesso. Leone, cercate di essere molto accorti oggi, potrebbero esserci situazioni che richiederanno molta furbizia e astuzia. Vergine, attenzione a non circondarvi di persone piene di risentimento, il vostro umore potrebbe risentirne. Bilancia, avete tutte le capacità per riuscire nel vostro intento, l'unico ostacolo potrebbe essere gli scrupoli di coscienza che vi farà venire qualcuno a voi molto caro. Scorpione, se poteste cercare di andare molto più a fondo nei vostri sentimenti, vi accorgereste che non sempre coloro che vi sono vicino agiscono in modo sbagliato. Sagittario, i viaggi e il movimento sono molto consigliati per voi in questo periodo. Avete davvero bisogno di svago. Capricorno, gli amici sono capaci di leggervi dentro molto più facilmente di voi stessi, per cui sanno già anticipare le vostre mosse, prima ancora che riusciate a rendervene conto. Acquario, sono passati giorni abbastanza positivi. Dovreste fare in modo che questa positività si perpetui nel tempo. Cercate di prendere la vita come viene. Pesci, uscite più spesso con gli amici perché sapete che la loro vicinanza è importante e vi infonde serenità. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienze e Cultura. Il consumo di sostanze psicotrope disarticola la gerarchia interna al cervello, liberando energie che altrimenti resterebbero allo stato latente. È quanto affermano i ricercatori del consorzio psichedelico Bold, che hanno condotto una revisione dei dati disponibili sull'argomento. La scoperta potrebbe fornire un importante contributo per il trattamento di alcune delle patologie più diffuse, tra queste la depressione e il disturbo ossessivo compulsivo. Le enormi quantità di urina rilasciate a chi partecipa a un grande evento, come una maratona o un festival musicale, possono trasformarsi in un fertilizzante sostenibile? È questa la domanda che si sono posti gli esperti dell'MPK Recovery, una startup con sede a Bristol, nel Regno Unito. Stando ai primi risultati ottenuti, la risposta sembrerebbe affermativa. Per ottenere un riscontro approfondito, però, il team prevede di piantare oltre 4.000 alberi in Scozia. Qualora l'esito dovesse essere positivo, questa tecnologia potrebbe contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni della filiera agroalimentare. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 2 5 0

0: Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: CNR, giornale radio.
7: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni

0: pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo con 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 chilometri con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: pronti per iniziare insieme? Ben ritrovati da Vladi. Buongiorno popolo di Radio Jukebox, ovunque voi siate, grazie per stare con noi. Sino alle 15 cercheremo di soddisfare la vostra voglia di musica. E adesso però avrei bisogno del vostro buongiorno. Ah sì, 393-999-7794. Così almeno inizio bene la mattina.
1: Ehi, ciao Vladi, Nina da Grugliasco.
0: Minuccia.
1: Auguro a tutti una buona giornata. Ciao, un abbraccio forte a tutti.
0: Vedi che inizia meglio, le quote rosa ci sono.
2: Anche se non c'è sole, sì, tu ci porti luce tutto il giorno. Buongiorno da Matti.
0: Vedi.
2: Buongiorno Vladino, buon mercoledì. Buona diretta, mammatina.
0: Mammatina, buongiorno. Vedi che bello? Ieri niente, le femminucce proprio non mi hanno considerato. Questa mattina invece si inizia meglio la giornata.

0: fa venire voglia di ballare in the music. 26 393 999 7794. Buongiorno popolo di Jukebox.
1: Buongiorno Fabio presente.
0: Buongiorno Fabio, buona mattinata, buona giornata.
2: Buongiorno, buongiornissimo Vladi, buon mercoledì a tutti.
0: Grazie.
2: Saluto la signora di Catanzaro.
0: Sì.
2: E gli dico che i cavalli si vedono a tiro a lungo. E stasera Forza Palermo. Ciao Vladi.
0: Ciao Franco. Salutiamo Francuzzo da Palermo. Adesso non tocchiamo le squadre. Non tocchiamo argomenti calcio, perché poi insomma, c'è chi litiga. Non va bene. Irama Cabana su Jukebox.

0: nuovo di Rama su Radio Jukebox. Voglio andare a salutare Lori da Catania, buongiorno, che scrive: buongiorno Vladi, ieri alla fine della trasmissione ho sentito il tuo appello in chiusura, ma guidavo, buon inizio e buon mercoledì, buona dire, vabbè scusami Lori, allora hai sentito il mio appello, ero in una situazione SOS, mi mancavano le quote rosa, tu non hai pensato, mi fermo un attimo, mando un messaggino a Vladi, no,
1: buongiorno
0: no,
1: Savino,
0: no, buongiorno Savino, grazie. No, Lori non ha pensato. Niente, niente, niente, niente. Proprio pensiero zero.

0: con amore. Buongiorno Davide, buongiorno Vera. Aspettate che c'è Lori che ci segue da Catania che si sta giustificando. No, sì, sì. Ma se avessi potuto l'avrei fatto, ma ero in autostrada. Ma tanto tu sai che per te la quota rosa c'è sempre. No, ma io le devo sentire. Lori, non è la stessa cosa. Ti prepari, ti fermi sulla piazzola, ti fermavi, inviavi il messaggio.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Ligabue con Certe Notti su Radio Jukebox. La richiesta da Mauro. Buongiorno Mauro. In tutta Italia ci potete guardare sul canale 254. Per questo grazie per stare come sempre in nostra compagnia, popolo di Jukebox.
1: Buongiorno. Ciao. Vladi. Buongiorno. Allora, per la quota rosa, un saluto da Rossana di Tendenze a Vigliana. Ciao.
0: Grazie, vedi, e lei manda il messaggio, non ride come Lori che ci segue da Catania. No, perché ride? Se la ride come se fosse che ne so, un gioco, non è così.
2: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
2: Qui da Maria da Giaveno.
0: Ciao Maria.
2: Saluto lo staff Castagno, soprattutto il reparto etichettatura, che appunto ci sta dando dentro a preparare gli ordini per mandarli via il più in fretta possibile.
0: Bene.
2: Saluto
0: bene.
2: Il mio amore Davide. Saluto sì. Gli amici della Buffa. Un bacione, buona giornata, Maria da Giaveno.
0: Andiamo a salutare la nostra amica Silvia da Prato, che vuole ascoltare Francesco Gabbani con

0: Family Food con noi, questa è la Home su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione, ci siete voi che siete protagonisti.
1: Buongiorno da Giga Decorazioni, ciao Vladi.
0: Buongiorno Giga, ciao da Vladi. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Jukebox 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare Angela che l'ha richiesta, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Vladi, io ciao. Vorrei richiederti
0: cosa?
1: È quella di Fiorella Mannoia, I venti del cuore.
0: Va bene, ce l'ascoltiamo subito. Per questo un bacione grande grande a te. 393 999 7794, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre.

riempire la mannoia con i venti del cuore su Radio Jukebox. 393 999 7794 il numero a vostra disposizione. Devo salutare Daily, giusto? Così? Allora, ciao, ci fate ascoltare Antix con Quanto sei bella, torniamo indietro di 14 anni, ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

Bella con Antix su Radio Jukebox. 393-999-7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.
7: Una scelta importante.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' e poi

0: La voce di Jovanotti con A Te su Jukebox. La richiesta Jessica da Villa Franca Piemonte: vorrei dedicare la canzone A Te di Jovanotti a Marco, il mio fidanzato, con il seguente messaggio: grazie per prenderti cura di me ogni giorno, ti amo. Un bacione enorme, ciao Jessica e ciao al tuo fidanzato Marco. Sentiamo le vostre voci: 393 999 7794. Ciao,
1: siamo arrivati, sono da Catanzaro, ascoltare la canzone di Massimo di Catanzaro, come sei bella, grazie mille, un abbraccio.
0: Volentieri, ce l'ascoltiamo subito. Alessandra, correvi, avevi fretta. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.

0: Massimo di Cataldo, come sei bella su Radio Jukebox, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Vladi, mi puoi mettere Adesso tu di Ramazzotti?
0: Uè, va bene, ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794, ma nemmeno buongiorno.

0: con Adesso Tu su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate lì con noi, tra pochissimo torniamo insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Sul canale 254 in tutta Italia potete seguire Radio Jukebox, anzi e anche tutte le radio e le televisioni del nostro gruppo.
1: Radio Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: CNR, giornale radio.
4: Ok, salute e benessere.
5: Mercoledì 20 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo dei 5 segreti dei centenari. Ecco come aggiungere anni alla vita. Mi raccomando, orecchie aperte, perché tutti vogliamo vivere a lungo, ma soprattutto vogliamo farlo in salute, se no ha poco senso. Invecchiare bene non è un colpo di fortuna, ma è il risultato di scelte quotidiane, lo sappiamo questo, no? Perché recenti studi internazionali confermano che il nostro stile di vita ha un impatto diretto sull'espressione dei nostri geni. Se la solitudine può scatenare infiammazioni croniche paragonabili a gravi malattie, l'attività sociale e fisica può agire come una vera e propria medicina naturale. Scopriamo i pilastri per una vita lunga in salute, ispirati anche dai segreti dei centenari. Allora, vediamo quali sono. Socializzare è come un vaccino. Per chi ha superato i 75-80 anni, uscire e vedere persone ogni giorno può dimezzare il rischio di morte nei 5 anni successivi. La solitudine, ormai considerata un'epidemia silenziosa, innesca la risposta attacca o fuggi nel corpo. Aumenta il cortisolo, è l'ormone dello stress, e diminuiscono i globuli bianchi. Questo stato di infiammazione costante è un'autostrada per demenza, malattie cardiache e persino cancro. Dieta mediterranea, meno carne rossa per restare smart. La nutrizione è il carburante del cervello. Ridurre la carne rossa e i cibi ultraprocessati a favore di cereali integrali, olio d'oliva extravergine e pesce protegge i vasi sanguigni cerebrali. Una ricerca pubblicata sullo European Heart Journal sottolinea che questa dieta aumenta la sopravvivenza anche tra chi ha superato un cancro. Fondamentale però è non scordare le proteine, legumi, noci e carni magre per evitare la fragilità ossea e la perdita di massa muscolare. Camminare è l'attività numero uno contro la morte prematura. Molti pensano che le protesi d'anca siano inevitabili, ma spesso sono il risultato di una vita troppo sedentaria. Uno studio su oltre 111.000 persone ha dimostrato che tra tutte le attività fisiche la camminata costante è quella associata al minor rischio di morte. Non serve la maratona, la costanza quotidiana batte l'intensità sporadica. Avere uno scopo, perché non bisogna mai andare in pensione, tra virgolette, naturalmente. Avere un motivo per alzarsi la mattina, che sia il lavoro, un hobby o il supporto agli amici o ai parenti, è un potente elisir di lunga vita. Un'importante ricerca ha dimostrato che chi continua a lavorare o a impegnarsi in progetti significativi dopo i 65 anni tende a vivere più a lungo. Lo scopo mantiene il cervello attivo e il sistema immunitario vigile. Il sonno di qualità, 7 ore, generalmente, poi sapete che ognuno ha i suoi tempi, aiuta il cervello a pulire le proteine tossiche associate all'Alzheimer. Ma attenzione agli

0: eccessi, come dimostrano diversi studi, dormire troppo alza il rischio di diabete e obesità. Per gestire lo stress, il segreto è riconnettersi con la natura. Trascorrere tempo nel verde abbassa la glicemia quasi quanto i farmaci specifici, proteggendo il fegato e il cuore dalle scariche di zucchero dovute all'ansia cronica. Grazie per essere stati
1: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Celentano con l'emozione non a voce su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Falbo da Palermo. Ciao Falbo, un abbraccio enorme. Vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi.
1: Good morning Jukebox Family, ciao, ciao. Rodino, come stai?
0: Bene, tu come stai?
1: Sono contento, sono contento. Io oggi un po' così.
0: Che succede?
1: Purtroppo questa notte è venuta a mancare mia zia.
0: Aia, mi spiace.
1: E volevo, se puoi mettermi cortesemente, esatto, Samuel e chiudi Adele.
0: Volentieri.
1: E zia, fai buon viaggio e proteggi tutti noi e i tuoi cari da lassù. Ringrazio e saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco. 393 999 7794.

Adele su Radio Jukebox. 3939997794 il numero a vostra disposizione. Ciao Gianmarco, un abbraccio enorme a lui e alla sua zia che è diventata un angelo. Dobbiamo andare da Dina che ci segue da Bisignano, anzi era in macchina che si stava spostando e ha richiesto Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina. Questa è Radio Jukebox.

Zen Assoluto con Svegliarsi la mattina. Buongiorno Adina che ci segue da Bisignano. 393 999 7794. Scaricate l'app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it. Qualità alta, prezzi imbattibili. Solo su ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Voce dei Drupi con Sereno Air. Ragazzi, siamo tornati indietro al 1977 e qua devo andare a salutare, aspettate, perché le mando anche un bacio, se no si arrabbia, poi mi sgrida. Bacione a Dani da Novara. Ciao Dani, un bacione enorme. 1977 era Drupi, wow. Beh, là è tornare un pochettino indietro. C'è Tony da Chivasso che scrive: vorrei dedicare ai colleghi del CD di Chivasso ed un saluto alla mia collega Carmela Bongiovi, siamo pronti per suonarlo. Ciao Tony, 393 999

0: Bad Name, Bon Jovi grandioso. Grazie Tony da Crivasso e a tutti quanti i suoi colleghi. 393 999 7794, il numero a disposizione. Sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Come va? Ti va di ascoltare un po' di musica calabrese?
0: E non fa parte.
1: Sì, questa canzone si chiama Li radici catieni.
0: Aspetta, quella dei Sud Sound System, giusto? No, perché insomma il genere calabrese non fa parte della nostra trasmissione, però sono i Sud Sound System, mi dicono, vero?

Allora, dobbiamo andare a salutare Andrea, giusto? Era Andrea da Catanzaro, se non ricordo male. Insomma. Ciao Andrea, Lira dice Catiene, l'ho detto bene, del Sul Sound System. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, state con noi, tra pochissimo si torna insieme. Mi raccomando, scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Michele Zarrillo con una rosa blu. Devo andare a salutare l'amico André da Rubiana. Ciao André, sentiamo voi, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Guardi, mi fai ascoltare per favore Mia Musa, perché Radio Jukebox è Mia Musa. Ciao Vladi, Francuzzo da Palermo.
0: Ciao Francuzzo da Palermo.

0: mia, mi amor, su Radio Jukebox. Ciao Franco, vai, sentiamo chi è con noi.
1: Ciao Vladino.
0: Ciao.
1: Oggi ti chiedo per favore la cura per me di Giorgia.
0: Va bene.
1: Tutto da dedicare alla mia popettina che ha fatto il vaccino, mamma mia, guarda.
0: Che voce fai?
1: Grazie che gli hanno fatto il vaccino.
0: Stai bene, tutto a posto.
1: Monelli. Va bene, tolto questo momento di deficit grave.
0: Succede, succede.
1: Niente, appunto, se non è già passata perché non ho avuto modo di sentire, vorrei questa canzone di Giorgia. Grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo.
1: Un bacio grande. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Ah, ovviamente, un bacio più grande alla mia metà. Questo, cioè, vabbè, è la base di ogni mio messaggio.
0: Sì, ma una volta che pensi solo a me.

0: La voce di Giorgia con Pure per me su Jukebox. Restate con noi, tra pochissimo noi torniamo ancora per soddisfare la vostra voglia di musica. Anzi, sentiamo, perché pochissimi secondi di pausa avremo. Con cosa torneremo?
1: Buongiorno Vladi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Avrei bisogno, mi faresti sentire la canzone A due passi dal mare di Giusy Ferreri?
0: Va benissimo.
1: Grazie.
0: Ciao Armando, restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Samurai Jack con Ossessione. Io chiedo scusa ad Armando, arriva adesso la canzone di Armando. Armando, vero? No, perché adesso mi sto perdendo. Siete una marea, ci sono una marea di vostri messaggi. Intanto devo andare a salutare Arianna che aveva richiesto Samurai Jack. Caro Armando, sì, è lui, Giusy Ferreri a due passi dal mare, eccola in arrivo. 393 999 7794. Cioè, grazie Vladi, prego. No, vabbè, io devo dire grazie a tutti quanti voi, siete tantissimi.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2,09 euro ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia. Una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita. Poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri, che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Lucio Battisti con I Giardini di Marzo su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare la nostra amica Agata che l'ha richiesta. 393 999 7794, ci siete voi protagonisti su Radio Jukebox, canale 254 in tutta Italia, potete stare in nostra compagnia. Poi saluto tutti gli amici che ci seguono sulle varie televisioni in giro per l'Italia, per esempio gli amici che ci seguono nel Lazio sul canale 89, 78 per gli amici di Teleregione in Toscana, 92 canale digital per gli amici della Calabria. Vai, ciao.
1: Buongiorno Bladi.
0: Buongiorno.
1: Tonino D'Androsi.
0: Ciao Tonino.
1: DJ Tauro. Faccio una grandissima buona giornata per te.
0: Grazie.
1: Tutto il tuo staff della DJ Box.
0: E grazie.
1: Tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Sì.
1: Se mi fai ascoltare Ragazzi di Campagna di
0: Baglioni, a cantare.
1: La dedichiamo sempre a tutti coloro che sono in ascolto di questa emittente della DJ Box. Oggi il tempo è un po' freschetto, si sta bene.
0: Beh,
1: meglio così. Cioè, ciao Bladi.
0: Dicono
1: Tonino D'Androsi, prossimi, piano di Gioia Tauro. Ciao.
0: I prossimi giorni i 30 gradi in arrivo, ecco, per questo teniamoci pronti. Mi raccomando, protezione, sempre, quello è fondamentale. Devo andare anche a salutare Flavio che scrive: Vladi, ti ascolto sempre, potresti solamente salutare i miei colleghi di lavoro? Grazie. Certo che sì, ciao Flavio, però potevi scrivere, fare una sorta di lista della spesa, così li avremo salutati tutti. Io voglio salutare anche i miei colleghi di lavoro, anche quelli delle altre strutture.

0: Baglioni con Ragazza di Campagna su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, volevamo ancora ringraziarti per ieri sera, è stato uno spettacolo bellissimo, molto molto divertente.
0: Hai riso?
1: Lo consigliamo a tutti per stasera, andate assolutamente a vederlo, ne vale
0: Bernia
1: veramente
0: o non
1: la
0: Bernia.
1: Pena compresa la coda che si fa per entrare, ma è veramente uno spettacolo dove ti pieghi in due dalle risate. Bene, ciao Marina da Rivalta.
0: Ciao Marina, devo andare a salutare Barbara da Livorno che vuole ascoltare In America. Questa è Radio Jukebox.

salutone alla nostra Barbara che ci segue da Livorno, Riccardo Ciodi in America. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: dici per sempre sì.
1: Io sono sempre single, però se, insomma, fatevi avanti, perché sennò rimango qua zitello.
2: Ciao Vladi,
1: zitello.
2: Sono Fabio.
1: Ciao,
2: tutto
1: Fabio,
2: bene? Buongiorno a tutti. Box.
1: Lui si è sposato.
2: Senti un po', Vladi, ti ascoltiamo sempre, grazie della compagnia.
1: Grazie.
2: Allora, tanto per cambiare, volevo ascoltare, se possibile, un pezzo col sax di Jubel e di Chini Grande.
1: Va
2: altrimenti
1: bene.
2: Un pezzo a scelta tua.
1: Torniamo un po' indietro.
2: Poi ti ringrazio per quella cosa di ieri. Vabbè, noi sappiamo cos'è. E poi voglio dirti che domani parto per il mio viaggio di nozze.
1: Vedi,
2: sono un po'
1: agitato
2: perché devo fare 15 ore di volo.
1: Vabbè, dai, tranquillo.
2: Ti farò sapere.
1: Tranquillo.
2: Grazie, Vladi. Un abbraccio grande da Fabio Silvana.
1: Dove andrai? Dove andrai in viaggio di nozze? No, perché sono curioso. Mi raccomando, pensaci.

0: Era un po' di tempo che io non ascoltavo Subel. Mamma mia! Grazie Fabio! Vai!
1: Niente, Vladi, praticamente andiamo qui dietro in Messico, va!
0: Una passeggiata, loro faranno una passeggiata, scarica l'app così almeno ci potrai ascoltare, va bene? ADN Play, ci potete ascoltare e guardare sempre, così mi manda il messaggino dal Messico.

Trento, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari. Devo andare a salutare Antonio da Mirate, ecco, che voleva ascoltare Giovanotti, ma è già andato in onda. Ciao Antonio. 393-999-7794. Questo è il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui.

0: Fisica, il nuovo di Ermal Meta su Radio Jukebox.
1: Ma che lo mando a fare il buongiorno, che lo mando a fare se lo legge la sera, dai.
0: Ma non ti puoi lamentare.
1: Vabbè,
0: sempre.
1: Anche per questa volta ti perdono, ma mi fai ascoltare, dimmi, per favore, Amami Forte di Finizio.
0: Va bene.
1: Per Elisabettina mia cara.
0: Va bene.
1: Un bacio grande grande a lei, sì, ma di quelli ultraviolenti.
0: Ehi.
1: E poi non facciamo un saluto alla mia mammina, alle mie sorelle, ai miei fratelli, a te, tutta la Radio Bloody Show.
0: E chi ce l'ascoltiamo?
1: Ciao, da Maurizio.
0: Maurizio, ciao, Maurizio.
1: A Blade, non ti scordare la canzone,
0: arriva,
1: la raccomando. Non ti scordare la canzone.
0: Sta arrivando.
2: Quanta voglia di te.

Gigi Finizio su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Con Vladi ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Per questo devo andare a salutare le nostre amiche. Vladi, potresti mettere Riccardo Cocciante con In bicicletta? Grazie, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Vladi.

0: cocciante con In Bicicletta su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
1: Buongiorno, Vladi,
0: buongiorno.
1: Buon mercoledì, sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Cosa
1: Laura Pausini, con la musica alla radio.
0: Volentieri.
1: Dille che lo amo da morire. Ciao vita mia.
0: Ciao, un salutone anche a te. Ciao Irene, ciao Alessandro.

0: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Più bella del mondo su Radio Jukebox. Ciao Annalisa, vai. Ciao, chi è?
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene,
1: tutto
0: grazie.
1: Bene?
0: Sì,
1: tutto a posto.
0: Tutto
1: sono
0: bene.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone Budapest di Giorgi Ezra.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a tutto Radio Jukebox.
0: Un bacione, ciao Francesca. 393 999 7794. Ma

0: Jerry Israel, era tantissimo che non la riascoltavo, per questo grazie alla nostra amica Francesca.
1: Ciao, sono qui da Moncalieri, auguro un buon giorno a tutti.
0: Grazie.
1: E un buon mercoledì a tutti.
0: Anche te.
1: Volevo ascoltare la canzone di Masini, quello che ha cantato con, insieme a Felix,
0: Male necessario.
1: A Sanremo. Grazie, un bacio a tutti, ciao ciao.
0: Un bacione a te. 393 999 7794.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez insieme a Marco Masini, il male necessario su Jukebox. Sentiamo voi, ciao, buongiorno.
2: Ciao Bladi, sono Katia, ascolta. Ciao, Katia.

voilà. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? A me non l'ho chiesto poco oggi. Dai! Restate con noi, voilà. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?

0: Live con buona domenica su Radio Jukebox. Papà, buona domenica, buon pranzo anche, ci siamo.
1: Insomma,
0: visto che l'orario
2: buongiorno,
0: è che
2: buongiorno Valentino,
0: si è svegliato
2: buongiorno
0: adesso.
2: Popolo di Radio Jukebox, Enza Yuba.
0: Ma Enza, ti sei svegliata adesso? Ma io ho sbagliato tutto.

0: Elizabeth Taylor su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao,
1: buongiorno, buongiorno. Sono Mauri dalla Val di Susa.
0: Ciao Mauri.
1: Mi metti Noemi Bianca.
0: Volete.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie. Ce l'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox.

0: Amy con Bianca su Radio Jukebox. 393-999-7794, numero a vostra disposizione. Con Vladi su Radio Jukebox soddisfiamo la vostra voglia di musica. Mio popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate e con chi siete? No, visto la... schiarisco la voce. Con chi siete?
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac! Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Biagio Antonacci con You and Me su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. C'è un messaggio lunghissimo, ma chi è? No, è lunghissimo questo messaggio.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno, buongiorno di Radio Jukebox, come state?
0: Bene.
1: Il tempo è meraviglioso, c'è un sole splendente. Siamo a Catania, sono le 12:59 minuti.
0: Sì,
1: lo dico perché magari fa ascoltare il vocale in qualche orario diverso, differito da quello che
0: 13:18
1: di ora. Ma comunque, come va?
0: Dimmi,
1: come
0: dimmi.
1: State? Che mi raccontate, noi siamo felici,
0: bene.
1: Sono qua con Valentina, la mia ragazza.
0: Ciao Valentina.
1: Stiamo facendo sensibilizzazione di plastic free, ovviamente ne abbiamo parlato l'altra volta, ci dedichiamo alla cura dell'ambiente.
0: Bravo.
1: Delle tartarughe marine, della caretta caretta, non so se la conoscete.
0: Che
1: ma
0: bello.
1: Comunque, bando alle ciance.
0: Manda foto.
1: Allora, siamo contenti perché abbiamo trovato un deodorante che cercavamo, della Dove.
0: Che senso?
1: Mi raccomando ragazzi che sia chiaro a tutti, se cercate il deodorante Dove alla mela, non lo trovate più in giro.
0: Perché
1: prendete, fate scorte perché sennò è finito.
0: L'hai preso
1: giusto
0: te.
1: Per dirvelo.
0: Ho capito.
1: Comunque, comunque, cosa mettiamo? Cosa mettiamo di bello?
0: Ma quanto parla?
1: Che abbiamo preso il deodorante, quindi ci dedichiamo al corpo, mettiamo. Ci vuole un fisico bestiale?
0: Va bene.
1: Sì, un fisico bestiale, anche proprio costume.
0: Ma l'avete
1: fatto proprio costume?
0: Sì, l'ho
1: fatta. Come state?
0: È andata.
1: Facciamo la sta dieta, mi raccomando, ragazzi.
0: Sono più grande.
1: Sempre in salute.
0: Vabbè.
1: Ciao Vladino, ciao popolo di Radio Jukebox, un bacio, vi voglio un bene. Da Giuseppe?
2: Valentina,
1: cioè. Valentina, troppo forte. Ciao.
0: Amore. Valentina, ma quanto parla Giuseppe? Poverina, ecco lei ovviamente. Mi chiede Giuseppe da Catania, facci sapere se poi ti sei visto con quella al parco alle 17. Guarda, sono andato all'appuntamento delle 17 al parco. L'unica cosa che l'indicazione era un parco. Io ero lì, ho messo un giornale sotto il braccio, ho detto mi riconoscerà niente, proprio nulla. Ho girato inutilmente, però nulla. Però sono andato, mi sono presentato.
3: Per fare quello che ti pare,

0: Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale su Radio Jukebox. Sì, però adesso Giuseppe da Catania, ciao, ti voglio tanto bene, bellino lui, però adesso non devi stare lì, prova costume, fatta, non fatta, dai, non è carino da parte tua, non è carino come Mauro. Ciao, chi scrive? Vladi, ma ti sei presentato un appuntamento al buio con il giornale sotto il braccio? Sì, era al buio in un parco, insomma, giri, insomma, non c'è, almeno in qualche modo.
1: Ciao pomeriggio, mattinata molto trafficata al lavoro, quindi non siamo riusciti a mandarti siamo con te, con voi, vi stiamo ascoltando. Un abbraccio e una buona diretta da Ale.
0: Ale, ad un appuntamento al buio, come ci si presenta, così almeno? No, vabbè, lo chiedo anche a Giuseppe. Aspetta, mi ha mandato le fotografie, fammi vedere, dov'è Valentina? No, devo vedere la santa. Secondo me Valentina è la santa. Che belli che sono. No, secondo me la fidanzata di Giuseppe è santa, sicuramente. Tu immagina Giuseppe, proprio.

0: All to you, Antor, con noi su Radio Jukebox. Vai, sentiamo, sentiamo le vostre voci. Voi storie di appuntamenti al buio le avete?
1: Vladi, non ti preoccupare, anche a me è successo.
0: Cosa? Cosa è successo?
1: Guarda, qualche anno fa.
0: Sì?
1: Però dovrei tornare indietro con la mente.
0: Insomma, tu sei andato a un appuntamento al buio?
1: Non ricordo.
0: Sì?
1: Ma sei andato a un appuntamento in Piazza Statuto dove c'è il monumento.
0: Al buio?
1: Io sono andata.
0: Al buio?
1: Niente, non c'era nessuno.
0: Come non c'era nessuno? Vabbè, c'è tanta gente lì.
1: Insomma. Quando mi verrà.
0: Dimmi, dimmi.
1: Ci penso, poi ci penserò. Te lo dirò.
0: Ah, ok.
1: Vabbè, ti abbraccio, ti voglio bene. Ciao.
0: Allora c'è Kyle da Avigliana che si va ad un appuntamento al buio, si va con una lampada. Allora non con il giornale sotto al braccio. Ma io credevo, che ne so, insomma, le ho viste nei film queste cose, il giornale, il fiore.

0: 393 999 7794. Allora, non si è presentata all'appuntamento al buio con te che sei un volto noto.
1: No, io ero in questo parco.
2: Francamente non sapendo neanche chi c'è dall'altra parte, non è che andrei in appuntamento al buio.
0: Vabbè, ma oggi,
2: ma
0: insomma,
2: se dovessi andarci, non andrei col giornale come gli anziani sotto il braccio.
0: Ah, tu dici che il giornale sotto braccio non va bene perché l'anziano non è carino,
3: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo.
6: Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it. CNR, giornale radio.
7: Pressione atmosferica rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: film su Radio Jukebox. E Vladi, puoi dire tu alla mia collega di smettere di mangiare tutti questi dolci senza ingrassare, perché tu sei gelosa. No, dico, tu sei gelosa perché la tua collega mangia i dolci e tu no. C'è la prova costume, ce l'ha ricordato Giuseppe prima, c'è la prova costume, facciamo attenzione. Beh, questa mattina hanno portato nei nostri studi, abbiamo una marea di dolci, ma veramente una marea di dolci. Io non mangio dolci, se fossero state salatini, pizza e tutto il resto, sarebbe terminato tutto. Sono lì, insomma, i dolci sono lì.
1: Buon pomeriggio Vladi, ciao a tutti da Beppe.
0: Ciao,
1: ti
0: Beppe.
1: Metto una canzone di Raff se non è ancora passata. Oggi sono abbastanza incasinato per la cronaca. Ciao ciao.
0: Poverino, a chi lo dovevi dire? Insomma, c'era qualcuno che doveva ricevere il messaggio.

0: Sempre la voce di Raff su Radio Jukebox 393 999 7794. Andiamo a salutare Beppe, che per la cronaca ci ha messo al corrente che la sua giornata è di quelle incasinate.
1: Vladimir, ma perché si chiama appuntamento al buio?
0: Due persone che
1: io
0: non
1: quando
0: si conoscono.
1: Era pieno giorno,
0: sì, però
1: comunque guarda,
0: diventa al buio nel
1: momento
0: in cui
1: lo stesso una si fa due risate.
0: Ok,
1: però bisogna che ci pensi, perché non so perché avevo sto appuntamento. Vabbè, ricordo solo quello.
0: Come hai conosciuto?
1: Ciao, un bacione.
0: Ecco, come hai conosciuto questa persona che dovevi incontrare al buio? Intanto voglio andare a salutare Pietro, che scrive: il mio appuntamento al buio mi ha portato al matrimonio. L'appuntamento al buio era con una ragazza conosciuta sui social, Alessia, oggi diventata mia moglie. Questo messaggio di Pietro, vedi social, vedi social.

insieme a Ercomi, questa era Vacipiano su Radio Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox, ditela a tutti.

0: sabato 23 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento solo da Barron Gioielli presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 Barron Gioielli.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Fulminacci, era stupida sfortuna, stupida sfortuna, vai, ciao!
1: Questa è gentilmente l'ultima di Luis Miguel 85. Noi siamo ragazzi di oggi, sì. Mi ricordo come si chiama, ok? Ciao!
0: Ciao! Non è del 1985, Luis Miguel.

0: Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi su Radio Jukebox. Allora, con la pubblicità è ritornata, non è che sia nuova, no, questo per l'amico di prima.
1: Poi gentilmente l'ultima di Luis Miguel '85.
0: Che non è l'ultima.
1: Noi siamo ragazzi di oggi. Mi ricordo come si chiama, ok?
0: Sì, esatto. Ciao. Ok, ciao. Che è Luis Miguel, però l'ha detto. Insomma, si è un po' confuso probabilmente. Ciao, ciao.
2: Gladys, sono una di.
0: Di chi?
2: Sono un di Marco Mengoni, bella, per mia amica che sta qua con me a lavorare a casa.
0: Va bene.
2: Gladys, faz uma música ora.
0: Ora.
2: E dedico a meus cunhados que tá aqui em casa minha. Minha cunhada e meu cunhado de Torino, per favore.
0: Sì.
2: E dini proprio.
0: Cosa
2: cunhada è Lina e Totò.
0: Lina
2: sono
0: e Totò.
2: Qua mangiando con me.
0: Sì.
2: Ok?
0: Va bene. Allora, buon appetito. Cos'è che devo dire? Però buon appetito, giusto? Dovevo augurare buon appetito. Ci sta.

0: Marco Mingoni, questa è la stasera su Radio Jukebox. 393 999 7794. Io saluto Viola e Olivia, insomma, che questo è il dolcetto per la pausa caffè, vedete Vladi, non mi ispira, però è bello grande, mamma mia, non mi ispira quel dolcetto lì, proprio non a me non prende, non
1: sono per il dolcetto. Ciao Vladi, sono ciao. Stefania, buona giornata.
0: Ciao Stefania.
1: Volevo chiederti se mi potevi mettere la canzone di Elisa Eppure Sentire.
0: L'abbiamo
1: la dedico
0: già messa,
1: a mia sorella Cristina che ci guarda da lassù. Ti ringrazio, un bacio, ti voglio bene. Ciao.
0: Un bacione a te, l'abbiamo già messa, è già andata in onda. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, così ci potete guardare e ascoltare sempre.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio

0: via parla come baci su Radio Jukebox
1: e baciamoci di più.
0: Del 1995, da prendilo tu questo frutto amaro, mamma mia, tanti anni, che bella. Allora, ciao Vladi, sono Stefano, da Piossasco. Oggi c'è il saluto ad un mio grandissimo amico e non avrò il coraggio di dire queste cose. Volevo chiederti se potevi leggerle. Tu eri il nostro capitano, la persona che tutti ammiravamo per il tuo stile, per i tuoi modi, per la tua gentilezza, per la tua semplicità. Un esempio. Tu eri un campione dentro e fuori dal campo. Ti ricorderò sempre perché tu eri semplicemente Nico, il mio capitano. Un abbraccio. Questo è il messaggio che arriva da Stefano. Ciao Stefano, un abbraccione enorme anche a te e ciao Nico ovunque tu sia. Arriva Phil Collins con In the Air Tonight. Devo andare a salutare Kyle che l'ha richiesta. Ciao Kyle. 393 999 7794.

0: Collins con In the Air Tonight su Radio Jukebox. Devo salutare Kyle da Vigliana. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Ciao Vladi, sono Luca da Torino.
0: Ciao Luca.
1: Volevo salutarti, salutare tutti quanti quelli che ti ascoltano. Volevo dedicare una canzone al mio amico dei Barbetti. La canzone è Io Vagabondo. Grazie, buona giornata.
0: I Nomadi, li ascoltiamo subito. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Nomadi con Io Vagabondo su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox. Ciao Silvana, Biagio Toraci è già andato in onda. Ai, non ci stava ascoltando, non ha sentito. Tra poco invece andremo ad accontentare la richiesta della nostra amica Francesca, che ci segue da Roma, con Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, Un sorriso dietro al pianto. State con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia. Sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia?
1: Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia.

Antonella Vanoni insieme a Francesco Gabbani, bellissima, un sorriso dentro al pianto. Devo mandare un bacione enorme a Francesca che ci segue da Roma. Allora devo salutare invece, qua si lamentano sempre, Vladi, perché non leggi mai i nostri messaggi? Ma non è vero, siete tantissimi, grazie, ci sono veramente una marea di messaggi a leggere. Io e Jenny profondamente offese, volevamo ascoltare Fabri Fibra con Vip & Trip, eccolo qua.

0: Vabbè, andiamo a salutare le fanciulle che si lamentano, eh? No, tu non ci consideri. Non ci consideri, così, giuro, giuro, giuro, giuro. Vabbè, succede. Devo andare a salutare Davide, un amico a 78 giri analogico, insomma, che è diventato anche un pochettino digitale e ce l'ha fatta. Sì, beh, ce l'ho fatta! Avete presente, insomma, sintonizzarsi sul canale 254? Per Davide diventava la cosa veramente difficile. Insomma, difficile. Canale 254 connesso ad internet e parte immediatamente. C'è una schermata, devi andare, ecco, su Radio Jukebox TV. Ecco, per Davide diventava una cosa veramente difficile e complicata.
1: Però, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Come stai?
0: Bene, grazie.
1: Ti vedo bello che pimpante, meno male. E io diciamo che me la cavo, come diceva un film di qualche anno fa.
0: Lo ricordo.
1: Niente, a parte le battute, stiamo tornando più forti di prima. Almeno me lo auguro. Oggi per favore mi puoi far ascoltare la canzone di Zucchero con Così Celeste,
0: okay?
1: Così mi rilasso e mi tranquillizzo un momentino, che oggi è già una giornata un po' particolare. Ok, primis come sempre le dedico a te e tutti gli altri amici e ragazzi che mi seguono. Ciao, ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.

0: La voce di Zucchero con Così Celeste su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con
1: buon
0: noi?
1: Buon pomeriggio Brady, sono Angela da Lamezia.
0: Ciao Angela.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Avril Lavigne.
0: Sì.
1: Sky Boy. Grazie mille, una buona giornata, un abbraccio.
0: L'ascolteremo tra pochissimo, restate con noi. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Lavigne con noi su Radio Jukebox. Questo è Scary Boy. Mamma mia, qua si ritorna indietro. Allora è bellissimo perché mi hanno inviato la fotografia che mi stanno guardando. Guarda sto ragazzino, no? Allora stavo pensando, proprio guardando la fotografia che mi è stata inviata, proprio un bambino. No, dico bambino, ecco, così almeno. Allora, secondo me, allora, potrei togliermi qualche anno. Insomma, meno di 37. Insomma, 37, 15 novembre, insomma, ve lo ricordo, meno, qualcosina in meno.
1: Ciao, Mari, così.
0: Ciao!
1: Come, tutto a posto?
0: Tutto a posto.
1: Senti, fammi un favore, mi metti, io sono pazzo di Piero Daniele.
0: Volentieri, va bene.
1: E fai un saluto qua all'architetto.
0: Architetto?
1: Luca, facciamo solo il nome Luca perché il cognome non si possono fare.
0: No, esatto,
1: è
0: privacy.
1: Un saluto al vecchio Nick.
0: Ciao Nick.
1: E a Paolo il sardo che è sempre nervoso. Digli qualcosa.
0: Paolo
1: è sempre nervoso, risponde male a tutti.
0: Vabbè, ci sarà una motivazione. Ecco, ci sarà una motivazione. Anzi, da amici uno dovrebbe un attimo indagare. Insomma, prendere l'amico, chiedere cosa ti succede, vogliamo parlarne, per quale motivazione sei nervoso. Dai. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione grazie a tutto il popolo di Jukebox. Cosa devo dire? Morgana e Jenny? Va bene, io li saluto. Morgana e Jenny, ciao. Un salutone enorme.

0: Pino Daniele, questo era il suo pazzo su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Vai. Vlad, ti aspetta una musica che l'ho chiesta a te.
0: Ma lo
1: adesso non mi lascia di suonare, per favore.
0: No, no, aspetta, ma ti ho accontentato prima, Marco Mengoni, lo ricordo
1: Vlad,
0: ancora.
1: Vlad, ti aspetta una musica che l'ho chiesta a te. Sì. Adesso non mi lascia di suonare, per favore.
0: Aiutatemi, io non è che l'abbia capita benissimo, però io Marco Mengoni l'ho suonato per la nostra amica.
2: Ciao Vladi, Antonio del Corriere, ciao. Ciao a tutti, Vladi, mi fai sentire Billy Idol con Ele Woman. Grazie, Vladi, un abbraccio a te, un saluto a tutti da Antonio del Corriere. Ciao.

0: Dollo con noi su Radio Jukebox. Tanto cazziatoni uno dietro l'altro. Ce l'avete con me, me ne rendo conto, va bene. Allora, hai solo letto Morgana e Jenny, la canzone era andata in onda, i pinguini sono andati in onda. Potresti dedicare a Morgana quella che prima si è paventata che non leggi i messaggi, che è una mia collega, scrive: ecco, per favore non piangere dei pinguini tattici nucleari, hai letto solo Morgana e Jenny, allora i pinguini sono andati in onda, trattatemi bene per favore, mi sento.
1: Ma puoi fare un altro, ci chiesto oggi di fare una musica bella che c'è mia cognata e mio cognato di Torino. Dedico a loro, stanno qua con me, a mangiare con me.
0: E lui
1: stanno qua con me, per favore.
0: E Lumessa, per favore, Lumessa è andato in onda, dai.
2: Sono ciao. Meo l'autista.
0: Ciao,
2: come
0: Meo.
2: Stai? Io tutto
0: mi
2: bene.
0: Mi devi trattare
2: oggi
0: male, dimmelo.
2: Caldo.
0: Sì, è vero. È
2: allora,
0: vero. Dimmi.
2: Volevo sapere se tra i tuoi ascoltatori ci sono dei calabresi,
0: ci sono.
2: Precisamente del paese di mia mamma,
0: è?
2: Che è Gero Carne.
0: Gero
2: ciao.
0: Carne, sì, si chiama così, insomma, com'è che si chiama il paese, scusate, Gero Carne, giusto ragazzi, no, perché io mi faccio delle figuracce
2: di... del paese di mia mamma che è Gero Carne.
0: Bene, bene.
2: Ciao.
0: Allora, aiutate Meo per favore, forse è alla ricerca di... hai presente? Tu ma sei figlio a... ah? Quelle cose lì proprio, quelle cose di una volta.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Devo andare a salutare la nostra Marianna, un bacione enorme. Allora, grazie all'amico Salvo che ci ascolta da Gero Carne, si chiama così, mi ha corretto. Insomma, no, grazie. Grazie Salvo, mi ha corretto.
2: Gero Carne è vicino a Sera San Bruno.
1: Bene, bene, bene, però c'è Salvo che ci sta ascoltando. Per questo vado a salutare l'amico Salvo che è lì con noi. Grazie mille, un abbraccio enorme. Allora, Vladi, ti ascoltiamo sempre e ti volevo chiedere se potevi mandare la canzone vincitrice dell'Eurovision. La canzone, ovviamente, è quella di Dara e noi ce l'ascoltiamo subito. Eccola, ciao.

0: Devo salutare anche Carmine che scrive: ti ascolto da vivo ma sono di Gerocarne. Grandi, grazie, così almeno abbiamo soddisfatto la curiosità del nostro amico.
1: Ciao,
0: Leo,
1: buon pomeriggio. Ciao. Saluto tutto il popolo di Radio Jukebox in ascolto, sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vladi mi faresti ascoltare la canzone di DJ Matrix, Baila come il papu. Grazie. Saluto Marco Acume e Marina, Paolo da Rivalti, ti auguro un buon lavoro e una buona diretta, e ci sentiamo a fine diretta per i saluti.

0: fantastici gli audio, gli autogol, Papu Gomez, Baila come il Papu, DJ Matrix. Se non l'avete ancora visto, c'è un mio video insieme agli autogol, andateli a cercare, perché insomma, inerente le suonerie, ovviamente il periodo suonerie. 393 999 7794. Ciao,
1: buongiorno Vladi.
0: Ciao,
1: sono Luca.
0: Oh, buongiorno,
1: sono
0: Luca,
1: in ascolto.
0: Sicuro?
1: Volevo chiedere stamattina,
0: dimmi,
1: la canzone Si può dare di più.
0: Sì?
1: E dedicarla a tutti quelli che mi vogliono bene, colleghi e amici, parenti. Grazie, buona giornata.
0: Luca, Luca, ti vogliono bene? No, perché ogni tanto uno si dovrebbe chiedere. Ti vogliono bene? Te l'hanno detto?

0: testa gira. Grazie, baci baci Angela.
1: La mia Shurangela da Milano. Un bacione a lei. 393 999 7794. Iniziate a salutare perché siamo giunti al termine. Salutino.

0: ogni time schilla la testa gira sulla jukebox, e voglio salutare la mia Shura di Milano. Ciao Angela, un bacione enorme. Allora, siamo in chiusura adesso, mi raccomando, quote rosa, e ecco il salutino, messaggio vocale non scritto, è Silvana vocale, scrive ciao Vladia domani vocale, adesso devo sentire i vostri messaggi vocali. Insomma, Lori, se sei in viaggio, che saluta Francesca, se sei in viaggio fermati un attimino, no Lori da Catania, se ti trovi in viaggio in questo istante ti fermi un attimo, accosti, mandi un messaggio vocale a noi di Jukebox solamente col ciao, ok? No vabbè, vi ho lasciato anche il tempo per, insomma, così avevate il tempo per inviare il messaggio, giusto? Quote rosa ci sono? 393 999 7794. Ciao, ciao, un po' come cantava Vasco.
1: Ciao Vladino, a domani.
0: Ma ragazzi, io ho chiesto le quote rosa, non ciao Vladino, a domani, mamma mia. Insomma, mi ha spaventato. Insomma, quote rosa. Quote rosa.
2: Ah, ci sentiamo domani. Ciao Vladino, ciao a tutti.
0: Niente, ma ce l'avete con me? Insomma,
3: ciao a tutti, a domani da Gianmarco.
0: Allora, secondo me, io mi sono fatto qualche nemico da qualche parte. No, deve essere successo qualcosa. Questa non è rosa, è nera azzurra. Quota nero azzurra, va bene. Insomma, se l'ha scritto lui, va benissimo. Ciao Roby.
4: Ciao, Vladica, domani. Oggi non hai messo Lady Gaga.
0: Annaggia, vedi che mi ha salutato e mi ha anche sgridato. E come ci siamo, ha fatto entrambe le cose.
5: Eila, ciao Vladino,
0: ciao,
5: sono stata sempre in ascolto, ma non ho fatto in tempo a mandarti un messaggio con una dedica.
0: Un bacione a te Antonella.
6: Ciao Vladi, a domani.
0: È arrivata, no, Antonella ha pensato a lei, non ha pensato a me, insomma, solamente nemmeno il saluto.
7: Ciao Vladi.
0: Oh mamma mia, ma che era? No, scusatemi, ma ditemelo.
7: Ciao Vladi.
0: Avvisatemi la prossima volta. Ci ritroviamo domani alle 10 qui su Jukebox. Mi raccomando, voi ditelo a tutti. Grazie. E ti

0: TTTB. Posso?
1: Ah, vabbè, è fatto così.
0: Ci troviamo domani su Shoebox. Ciao.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 6 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29 euro. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Coperture e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti. Ma chissà quanto costa.
1: Ma vai da Totac!
2: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Hai bisogno dell'auto giusta, al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: CNR, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza.

0: L'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
2: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
3: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
2: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
3: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
4: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: CNR, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
8: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriolo Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, feriti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
7: Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana, dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
9: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monte la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
7: Sono rientrati quasi tutti i circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

fatta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 2 2 4.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche. E trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Donut a 1€, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€, Grand Crispy McBacon menù a 5,99€, 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Taglio delle accise, il governo studia una proroga.
5: Il governo italiano sta facendo di tutto per cercare di prorogare ulteriormente il taglio delle accise sui carburanti, sulla benzina e sul diesel, taglio che scade il prossimo venerdì. Il problema è trovare le

0: i residui del PNRR, quindi del piano di ripresa e resilienza, per appunto dare un sollievo agli automobilisti. Secondo i calcoli dell'Unione Europea, queste misure potrebbero fruttare fra i 3 e i 5 miliardi e che darebbero insomma in qualche modo un po' più di respiro ai conti italiani, la possibilità appunto di fare degli interventi quantomeno diciamo nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, in maniera da poter diciamo appurare che cosa succede a livello internazionale, cioè se si sblocca prima o poi il Golfo di Hormuz, se quindi prima o poi ritornerà diciamo il commercio del petrolio e del gas ai livelli prebellici e quindi non ci sarà più l'emergenza che purtroppo adesso siamo costretti ad assistere.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
1: Ma vai da Totac!
2: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Giornata in prevalenza stabile sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per il resto poche nubi sparse con sole prevalente. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, con cieli in genere sereni o al massimo poco nuvolosi, massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 1 0

0: Sabato 23 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, una con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo per corsa Champions e salvezza, stasera vede la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio

0: Sono la possibilità di imparare e di capire che da una sconfitta si riparte, e credo insomma il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
1: Non solo atleti ma anche istituzioni come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2: È un impegno, una responsabilità sui temi del bullismo e cyberbullismo sui quali l'UNICEF lavora da sempre.
3: Ed è tutto, buona serata.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8415.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è?

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: Insieme a te.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
1: CNR, giornale radio.
4: I video diffusi dal porto di Ashdod mostrano gli attivisti della flottiglia umanitaria bendati, ammanettati e costretti in ginocchio, mentre il ministro della sicurezza Ben-Gvir li deride, passando tra di loro. La scena, che coinvolge 430 volontari fermati in acque internazionali a largo di Cipro, tra cui 29 italiani, ha provocato l'indignazione nei paesi d'origine. Immagini inammissibili e la dura reazione congiunta della premier Meloni e del ministro Tajani, che chiedono scuse ufficiali a Israele e convocano l'ambasciatore israeliano. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto tra Italia e India, lo ha detto Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita nel nostro paese, che stamattina era stato ricevuto al Quirinale da Mattarella. 20 anni di carcere inflitti ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese, 22 anni, accoltellato lo scorso ottobre a Milano da 5 ragazzi che lo avevano aggredito per rubargli 50 euro. Al termine dell'udienza, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte e soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 18enni condannati. È tutto da Nicola De Muro.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 57 76 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 57 76. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Divani
2: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99 euro. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49 euro. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistenza e assorbenza incredibili.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.

0: odiata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben-Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
1: L'economia.
0: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato: dazi al 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voya di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
2: Radio Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Sei pieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
5: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella mattinata di domani l'alta pressione avanzerà ulteriormente sul nostro paese, clima via via più caldo e tanto sole. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massima in aumento fino a 29-30 gradi, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

vita almeno, curandola un po' con un bicchiere pieno, come le tue frasi, adesso tutte perse come un mazzo di chiavi, tu che cercavi parole per farmi capire che eri pulita, ma per finire poi sei

stato remoto, cancellato, dimenticato. Sarà una foto buttata sul fondo di un cassetto chiuso, coperta da qualche maglia che non uso e disilluso. Ci proverò ad odiare, se non ci riuscirò, mio malgrado, dovrò amare. Ma mai come cura per un vuoto da colmare. E non mi scrivere, non mi chiamare, non mi pensare, perché da oggi un'altra cosa cerco e sono certo.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 0385.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo,

però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra,

0: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
1: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
2: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
1: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
2: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
4: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 6 5 4. Chest to chest.

0: che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Sei pieni due tani preferiti. Radio Jukebox.
7: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8250.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, Totac.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi.

0: stupide.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Jet setter. Go getter.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 839.

Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica. Io non so.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7971.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
2: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6 5 6

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 4 5 4.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choose and Listen Clear Now, baby. Yeah, yeah, 'cause it begins like...
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 5, 8,

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:29.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.